firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

hai tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu.